Alla salma, tu che vuoi che io una manda, se le sangaronci. Sumac Dios liam, purgatorio manta.

Sinami, sinami, le kishke unalia nia, se llegó una sima quintalia, calle per anushka, le kishke ellu unalia. Ye dios siana paskishina, somakli, pacta munchi, kanguna wasi, gunama, le kishke ellu unalia. Ma somaktalia, quinta no canchi, le kishke ellu unalia, kuna, kaichishipi, quinta no canchi, masa o alguna manda, o alguna parti manda. Jesús, riman, no canchima. Kai wa una quinta, tu kshachu nin kangunaga, Aklashaga apingichining ye Dios pa kausaira au pacha kausaira. Wini wini kausaira. Imarashar sin shariman. Wauguna piñarishas kunyushtiu atia alianundia. Wauguna imas makanushas kunyushtiu atia sakinundia. Rayo kanchuru kunaga imistiu manda piñari kanya. Isu nya veres pur kachanchi kai machai mirus ruasha piñasha chiknisha washa manda rimasha pur kachanchi nyokanchirandi. Rukunarandi. Shukunam kuintasha, kai kasna runami, kai kasna warmimi, kai kasna kachumi, kai kasna mashami, kasna warimama, kasna kariyaya nshaga. Rim, ya bulte kanchin, bulte kanchin, rinch, rimasha, rimasha, chimba chishka tinchi da gishka yukunalia. Chinapi, ali kausashun, sumaklia, ali kausashun, wawo na kuinta ni, wawo na kuinta Jesus ni, payunara mana sakin ni, uyang pay rimashkara, riman wawa, ministin kaima, Yo canchere chico in tagliarami e io canchere yana panganin alli sumak shungura charipi da gishka yuganalia. Yo canchali shungura charinanchi. Sumaklia. Legno shikausana shungura. Sumaklia na panu shikausana. Chi shungura charinanchi. Chita mayananchi e io sno canchi da gishka yuganalia e io sno canchi da gishka yuganalia e io sno canchi kausapiga. Manali kauseguna shamunongme. Yo canchi da kausapiga. Ali kauseguna yo canchi kum shamunongme da gishka yuganalia. Napi. Kati shunyo kanchi sumaktalia. Sumaktalia ringin chishi yana panusha. Kau sangawa ya kishika yugunalia. Kai chishipi kai tutapi ya kishika yugunalia. Shinami shinami ya kishika yugunalia. Kati shukanchi.